Confite, o Deo Omnipotenti. Beate Maria Semper Virgini. Beate Michele Arcangelo.